san e da dene a da il naha. Gan trabak on yade poni zani e de tene tro di tantra e tisk izi his chuha bahore nide dis kistan o chuth ne a ti kwen e tisk izi e din lioha e den o chile de kulo ho asen no ho diasen di tankuli criminal record bitsi heilisen e de banan o te heilisen toh chan nin te ni ten heili pega kos yarns in a son google o se Red Flag Laws, Canada. Channels into abusehelplines.org.